E tu costa clap ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli e mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, allá, um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta, e há, não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona do Senhor na vida, e uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bueno, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conoscere. Quei buchi marca un bisogno. Scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andavo per seguire. Mano, dos numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Ngayon siya sibududa deng mi. Iora na nga ba'y deng eboto, biento sabdi supla, isang taba deng eboto a adorebisando di berdad, botayu di Dios. Wala ba'y deng eboto, e biento a stop di supla, la rekman, salva Pedro, imitaba ka nila bulakano kune riba awa, trenda boto. Ora Senhor sacabo, Pedro volve canere ba agua, baide nge boto. Ave me interuman bo po canere ba agua. Senhor ta clapa algo extraordinario de mobina. E que si ya trobe. Un tempo ba conosce. Un tempo ba experiencie. Un tempo ba confie. Per ba hundi. Ba cai. E pa Dios ave mainta. Caída tua oportunidade per ex human e si bu conosce una vemeni che scabanda ne caminda ca aleja di Señor manera io prodico ba salificas bo che era gossa ba abandona bo principio nan o bo butambe a sali for di nomi ta cansar cansar mi tambe che gossa la cami gossa ba salificas fe matrimonio fe bo principio nan fe bo preminti fece iglesia di Dios per bari paraku allo largo pa fo di Señor non ti nada bon roman diabol non stima niun hende permettimi sabo vementa diabol non ti nada prepara pa niun hende e non ti un cielo prepara pabo o se a vementa e ti un cielo prepara non manera sunque su se prepara para at least basta bon lui bisabo sigi Satanas pa se ti un cielo prepara pa e non ti nada beu di bisabo ti un caminho ta passe rendo un caminho di vida. Ma su finta camminda di morto e con Satanas finale cuenta tur da tato autore di morte e di risurrezione età e le bimpo horta mate e distribuevo di bisame e non ti niun plan e non ti nada per offrecebo per se avementa volve na Señor bese Señor salvami Jesus abise un ejemplo ti ni poco fe ma ora bota hundi e non ti bise tabu mes falta. Jesus não tira na boca, mas aqui é mandado. Direito para, ele unicamente se pode ter fé, meu. Se pode pôr a querer, meu. Para não te tirar na boca. Ao contrário, está com a sua mão. Saquei foi de água. E agora, manco mantém, não tem nada de água. Durante o boto. E para reparar as vezes, durante o boto, vento está stop de supla. Sabe o romano de Cristo? Que depois se tormenta, solo da sali trasi nuva nam pisa e riba che un solo da bria no desespera ave mende che bisabo che era solamente e le vuoi mire gran opere di Dios tene fe e le vuoi mire man di Dios move ave mende un momento che mi si canere bo multitud di awanan bo multitud di problema nan e invitazione di Jesus ban ne otra banda tormenta de ben si per sabe que den e tormenta a que Dios está Señor también medio tormenta e ta den e nubia e ta den e viento fuerte e ta pinte rompo reconoce bo no ta reconoce que ta Dios bo ta querer ta diabo ta rende ta cos contrario bo ta medo ta parece que un espíritu de diabo dentro de no ta diabo ta Dios per final de cuenta lo voy a descubrir que ta Dios. Io regbo man salvabo, levisabo, trucosa ok. Io verso una adore, e un dia le bo adore asse bo cosa difficile. E ma descubri che Dio, essere umano, ora passando cosa difficile, comincia a adore, fece a uo. Passo che a uo bo anta comprende, per un dia le bo comprende. E mi sa che cammini Dio, non sono scamminda. Anto ma descubri, anche mi nota comprende Dio, mi ta adore. Anche mi non no può mire fin mi adore passo ma descubri per esperienza proprio al fin e al cabo su cammino su mio e invitavo a me inta bang ne otro bando va l'ubile che mi so bang ne otro bando e ora mi so bang ne otro bando non importa chi cobin botei ne otro bando sicuro passo su palabra non può faia con Dio benedicionavo a me inta con fede in Cristo pota grandi. Com confiança de um dia pode estar firme.

0: Thank you, Jesus. The plans I have. So you just... He's speaking. He's pouring himself right now. Right now for you. Oh, listen. This is what God is saying. For I know...
1: Ki mente mas maravilhoso Dios bene shunabo e mente ki bi sabotambe e ki si bukana ribe awana e ki bi sabo e mente ki nabe victoria e sa den ki bota passando e la mire biento nan contrario già leve pore mire biento su pla contra bo perete na control su bista tata riba bo mai mente tormenta. Seguo te resta la mire viendo nan yolanda suta contra bovementa. E di mi resta papo bofeno fallabo, ma mirabo. Diabo che era destu per ame si orashon pabo. Bovementa non si numa di orashon si algum minuto nan ma.

I ku Dios benedicionab, obviamente, perché mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios se fichon. Dios se fichon per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostro sommo di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dios su visione per un Parlamento, Dios su visione per un governo. Buono, che vale la pena ascoltare, chico Dios si visa di assunto, ma in media con visione qui, chico Dios che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui. Dios benedizionato.

0: arriva dopo. Signor Locumpi, cude l'aster un posco e aprinti. Bomi lager da na cammina.
1: Sai che resta la mamma di Armani che venga e innamorare di Gesù. Gloria a Dio. Otto, stai a Dio. Lo stesso Dio sta a fare gli anni qui, stiamo con la completa, tremendo. Gloria a Dio. E brava che è un tremendo che si lo vuole fare. Mi hanno dato mamma già tempo. Non sono mai un ricardo, a Aisha Riccardo, o Dio la scuola per parte con la mia
2: vita.
1: Aisha?
2: Amen. Provare ancora un buon tempo.

0: da ribabò. Se ior lo cumpi, cu de laster un poscu e aprinti. Bo milagar da na camina.
1: Para cada pessoa com a mente, Senhor, acerque a trono de graça, de confiança e fé, que Deus que avisa pedir, busca e bate de um Deus real com sua palavra da si, amém. E com tudo o que avisa está assim. E a mente, Senhor, riba boa palavra, riba bom mandato, boa invitação, e poi quello che esclama na abba, nanga pidi, Signore, nanga roghe, nanga bati. E bo palabra de bisa nosco, nanga insaccare mira nabo. E nanga carga da radiante. E ningun cu buscabo su carlo che da decepciona. Mi bon Dios ave menta. A orte ne compassion e misericordia di cada un ca supplicava, a cada un qua roga nabo. Abo sa chi gota bon panan. E la cacca di comprendere che è buono, lo che è buono, che è contestare lo che è buono, e direzione che è buono, e momento che è buono, e stare che è buono, Signore, è un buono. Posso conoscere ave maian, e algo mi ha buono contestare nel quadro di eternità, Signore. Posso dire, non forse grazie per accettare in maniera che abbia la guia, per conoscere il deseo, per conoscere l'angelo nel cuore, Signore. Bo conosce non sabe mente ba primintinos quello ben inclinabo rei escuchanos dan ben benedicionabo pueblo ben mente e ora inspiranos for di inspirazione bo palabra ten nome di Jesus, amen.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar para o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici scucciando bene. Spondo scelta ovviamente. Deve un mensaggio di ispirazione. Mi andavo po' si chiama. Nos dos numeri di orazione pa' ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, da anche per pensare con il signore Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi da punta romana, che spera, che non scada un anno parte del messaggio qui e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Até maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Então, ora com uma pessoa de maneira boa. Aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se não escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma do nosso Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente sentendo una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conoscere. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, non si ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi si chiamano dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore ben sa romano con lui. Ma siamo in punta romana, che spera, che cada uno di noi parte del messaggio qui, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?